0: Hallo.
1: Ciao.
2: Grüß euch.
3: Hello.
2: Bin ich madam?
1: Mein Name ist...
3: My name is...
1: Mi chiamo Radio 5.